0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: benzare un po' a voi.
1: La TV
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Young Money.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio

0: mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee medie e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Ma quanto costa la felicità?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non eri tu che promettevi istanti da copione, qualcosa di diverso dalla noia. Non eri tu che mi illudevi coi tuoi modi appariscenti.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: tutto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
5: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: L'amore è... Sei ora ve lo spiego. L'amore è una cosa spontanea.
2: Ma l'amore...
1: Ma se è possibile.
2: Ma che cos'è l'amore?
3: L'amore cambia sapore, pensiero, forma e colore in base all'età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota, cuore e bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore mi fa

combinazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo,

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes, in trionfo a Monza, 60 anni dopo l'ultimo italiano, Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino. Ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
1: In classifica piloti Antonelli a 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Italvolley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta. L'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia padrona di casa, ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
3: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
1: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove dopo gol e spettacolo regalate da Inter-Napoli e Roma-Atalanta, si è conclusa 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa, dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti, il Milan non meritava di vincere, onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
4: Riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus. E non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
1: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18:30 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli, artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions, Real Madrid-Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo-Sampdoria. In caso di vittoria, stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozino, ricoverato in ospedale per un malore, fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis, nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open, inanellando la 18esima vittoria consecutiva negli Slam, che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo 3 del mondo ha sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 l'americano Paul. Domani troverà un altro americano, Ben Shelton, che nella notte si è sbarazzato del greco Tsitsipas. Tra le donne avanza la Sabalenka. Infine il basket, mondiali femminili a Berlino, Italia ad un passo dall'impresa contro gli USA, vittoriose 55-52. Stasera alle 20:45 sfida per il secondo posto contro la Cina. Ed è tutto, a più tardi.

0: maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua l'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi, lunedì 7 settembre 2026. Il santo del giorno è San Grato d'Aosta, vescovo del V secolo e patrono dei vigneti. Oggi nella storia, 1927. Un giovane inventore americano costruisce il primo televisore elettronico della storia. Due anni prima era già stata inventata una televisione meccanica, ma fu questo ragazzo di campagna a rivoluzionarla, con un sistema interamente elettronico, gettando le basi della televisione moderna. Nati oggi, 1940, nasce Dario Argento, regista e sceneggiatore italiano, considerato il maestro indiscusso del cinema horror italiano. Con film come Profondo Rosso, ha creato uno stile visivo e sonoro unico al mondo, influenzando generazioni di registi in tutto il pianeta. 1949. Nasce Gloria Gaynor, voce simbolo della disco music. Con la sua energia e la sua presenza scenica, ha segnato un'epoca, diventando una delle figure più riconoscibili e amate della musica mondiale. Curiosità del giorno. Lo sai quando è stata inventata la firma? Le prime firme della storia risalgono all'antica Mesopotamia, circa 5.000 anni fa, dove i mercanti usavano sigilli personali per autenticare i documenti di argilla. Nel Medioevo europeo, chi non sapeva scrivere apponeva una croce come segno di riconoscimento, mentre i nobili usavano sigilli di cera con il proprio stemma. La firma autografa, come la conosciamo oggi, si diffuse con la stampa e la crescita dell'alfabetizzazione nel Rinascimento. Ancora oggi, nell'era digitale, la firma rimane uno degli atti più personali e irripetibili che possiamo compiere. Pillola di buon umore. Un sorriso è il modo più economico per cambiare il tuo aspetto. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri.

0: I nostri, a te Angela.
1: E come sempre iniziamo dagli anni 60 con una canzone che ci parla dell'estate del 1964 e di un amore che sembra terminare con la fine di quel mese di vacanze. Ce la propone Little Tony e si intitola La fine di agosto.

0: La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: l'inconfondibile voce di Augusto D'Aoglio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi, poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: Purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandot. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: apparezza e dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
1: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che insomma attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Eccomi, sono arrivata, Roberta Calce con voi. Questa è My Chanson Air, dove i nostri protagonisti, tra un po' ve li vado a presentare. Subito la prima protagonista di oggi, qui a My Chanson Air, gli artisti indipendenti e non solo. Selene, ovvero Selena Orlandi con Crazy.

lo sapevate che le api hanno un cervello minuscolo ma sono capaci di distinguere e memorizzare i volti umani? Non li riconoscono esattamente come facciamo noi, però riescono a imparare dei schemi visivi complessi associandoli a una ricompensa, come una goccia di zucchero, per capirci. Quante cose non sappiamo della natura! Per questo che c'è anche la Culture My Chansonnière. E voi, artisti indipendenti, non solo, è il momento di ascoltarci Valentina Petrellese, in arte Miss White, con Bandita.

Non so se lo sapevate, ma le impronte lasciate dagli astronauti sulla Luna potrebbero rimanere lì per milioni di anni. Perché? Perché non c'è vento, pioggia o atmosfera che possano cancellarle. Quindi verranno lentamente alterate soprattutto dall'impatto di micrometeoriti e dalle radiazioni solari. Quindi chi ci andrà dopo milioni di anni troverà ancora delle impronte degli astronauti. E la musica continua qui a My Chanson Air con Gina Palmieri e Marcio.

0: Volete diventare protagonisti? E allora scrivete a My Chance, ovvero a direzione.artistica@mychance.it, mandateci il vostro brano con una breve biografia e chissà, magari potreste essere proprio voi i prossimi. Come ha fatto Roberta Cannone, ci ascoltiamo lei con il brano dal titolo Velo Nero.
1: Non ce la faccio più.

0: Oggi il nostro tuffo nel passato lo facciamo con Marie Claire Dubaldo e ci propone The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: L'appuntamento con My Chanson Air termina qui. Ci sentiamo alla prossima puntata. Da Roberta Calcio è tutto e non dimenticatevi di sorridere.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
3: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due canzoni che ruotano intorno allo sguardo. Da una parte una gelosia pop, giovane, brillante, quindi uno sguardo un po' invidioso. Dall'altra, uno dei grandi indie sentimentali degli anni 80. Iniziamo con The Cat's Eye, con il loro brano Gabriela. Un pezzo che sembra leggero, ma ha dentro una tensione molto precisa. La paura che qualcun altro entri nel campo visivo del nostro amore, di quello che noi vogliamo. Gabriela funziona come una versione contemporanea, ma anche globale, del tema della rivalità. Non c'è solo la richiesta di stai lontana, perché quello è mio, ma anche il racconto di una sicurezza che comunque vacilla. Le Cat's Eye la cantano con un impianto pop molto internazionale, con venature latine e rhythm and blues, e un gioco di voci che rende il tutto più teatrale di quanto sembri a primo ascolto. Ma come sempre a Musical Chatter ci piace scoprire qualche curiosità. Intanto è uscita a giugno del 2025 come secondo singolo del loro album Beautiful Chaos. Poi che questo pezzo è scritto a tantissime mani: Andrew Watt, John Ryan, Ali Tamtosi, Charlie XCX, Sarah Shell. Anzi, la canzone inoltre era passata da altre mani. Versioni precedenti erano state registrate da Anitta e da Rita Ora, e anche le Lidl Mix l'avevano presa in considerazione prima che arrivasse alle Cat's Eye. Il risultato è un pezzo che unisce inglese e spagnolo, con una strofa affidata a Daniela in falsetto e un clima generale da pop latino, bello brillante, elegante, ma non troppo carico, ecco. La critica lo ha spesso accostato all'archetipo di Jolene, una voce che si rivolge direttamente alla possibile rivale e trasforma la gelosia in racconto, non soltanto in sfogo. Dal punto di vista vocale è bello l'equilibrio del gruppo, perché le voci non si contrastano, non si sovrastano, ma costruiscono un'unica superficie sonora, un po' confidenziale, con questi falsetti che emergono e aperture più luminose. Ascoltiamocela insieme come una piccola scena pop piena di sguardi incrociati e di sfide guardandosi negli occhi. Cat's Eye con Gabriela.

Eccoci insieme amici di Musical Chatter. Ci siamo ascoltati le Cat's Eye con una canzone che usa la gelosia come motore pop e la trasforma in una coreografia emotiva. Ora cambiamo epoca e profondità. Dagli occhi che temono una rivale passiamo agli occhi come luogo di salvezza. Peter Gabriel con In Your Eyes. Non guarda soltanto una persona, cerca un centro, un ritorno, una luce. In Your Eyes arriva da So, l'album del 1986 che portò Gabriel al massimo successo internazionale. È un brano d'amore, sicuro, ma non è soltanto romantico, perché Gabriel ha spesso giocato con l'ambiguità fra amore umano, carnale e amore spirituale. E qui lo sguardo diventa quasi una soglia fra i due livelli. Dentro ci sono sicuramente il rock d'autore, la world music, molte percussioni scelte e una costruzione lenta, circolare, che sembra allargarsi a ogni ritornello. Nella parte finale del brano compare Youssou N'Dour che canta in Wolof, che è una lingua, un dialetto del Senegal, e così porta dentro la canzone una dimensione africana e ulteriormente spirituale. Gabriel aveva conosciuto e sostenuto molti artisti della scena world music e questa collaborazione rende In Your Eyes qualcosa di più di una ballata occidentale. La trasforma in un incontro fra linguaggi. Poi ci sono anche degli aneddoti, non so, quello più famoso ci arriva dal cinema. Nel 1989 il brano In Your Eyes diventò immortale grazie al film Say Anything, nella scena detta del boombox, dove il protagonista Lloyd Dobler cerca di riconquistare la sua amata Diane Court trasmettendo la canzone In Your Eyes di Peter Gabriel dal suo stereo portatile tenendolo sopra la testa. Il suo stereo, che all'epoca era un compatto, non dico la marca, e venivano definiti appunto boombox. Il regista Cameron Crowe raccontò di aver scelto quel pezzo perché lo sentiva profondamente personale. Gabriel inizialmente era cauto, ma dopo aver visto il film diede poi il suo consenso. La voce di Gabriel è il vero filo conduttore, calda, non perfetta, capace di passare da toni intimi a un'apertura più grande, più ampia e più accogliente. Non spinge mai solo per impressionare, ma costruisce una salita emotiva. E allora, dopo la modernità scintillante di Gabriela, In Your Eyes ci porta in uno spazio più largo, dove lo sguardo diventa casa. E con questo la puntata di Musical Chatter, costruita su due modi di guardare la vita e l'amore, finisce qua. Abbiamo parlato dell'amore inquieto, competitivo e pop delle Cat's Eye e poi quello profondo, spirituale e universale di Peter Gabriel. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima e intanto ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme Peter Gabriel con In Your Eyes.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
4: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi crolla al 17% e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi

0: 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassonia e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude del quarto del terzo turno con un doppio posticipo Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Kivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta tanti Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e Bianco-Celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
7: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

neanche al grande amore. Sei un'inguaribile romantica, un po' isterica, però simpatica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Thank you.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Giuro non mi sentirai, sarò lontano dal tuo mondo. Come un satellite dimenticato nello spazio.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Celebriamo questa musica.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: progetto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: E come di consueto anche oggi è arrivato il momento dell'appuntamento con Time Machine. Io sono Yub DJ, ciao a tutti, come state? Oggi finale di stagione, anche se in realtà Time Machine non si è mai fermata e continuerà dritta, ma la prossima puntata sarà la prima di stagione. Infatti vi invito, andate sul mio Instagram www.instagram.com/yubdj_live, è difficile, è troppo difficile, oppure banalmente è un po' più facile, andate su Instagram e cercate Yub DJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee, cercate il mio bel faccione e mi trovate sicuramente. Ho indetto proprio pochi giorni fa un sondaggio per farvi scegliere il nuovo logo della trasmissione e inserirò altre cose per cercare di rendere questa trasmissione sempre più interattiva e sempre più vicina a voi. Oggi puntatona mista, ma sempre piena di tante hit, tante canzoni da ballare dagli anni 90 fino a oggi, diciamo. Partiamo infatti con questo brano del 2026 che conoscete benissimo, andato male male a Sanremo ma alla grande con gli ascolti, Samurai J con Ossessione.

E se è vero che Samurai J ci ha accompagnato per tutta l'estate, per tutta la primavera, per tutta l'estate e chissà per quanto ancora lo ascolteremo, anche questo brano che stiamo per ascoltare adesso ci ha accompagnato per tutta l'estate. È un remake, è un rework, è un remix di una canzone storica che abbiamo ballato tanto già nel passato. Questo è Ugel con Jamaican.

Ma cosa di Manu Dibango? La vicenda ha anche generato delle controversie legali su di chi erano i diritti di questo campione. Va bene, chi se ne frega? 2007, lei è Rihanna e la canzone si chiama Don't Stop the Music.

Tanto abbiamo ascoltato qualche settimana fa, l'ho messo in una time machine, vi è piaciuto talmente tanto che mi avete scritto, l'avete chiesto e richiesto, quindi lo andiamo a rimettere. Il brano originale è del 1979, quello che andiamo a ascoltare noi è un rework del 2021, un remix del 2021. Lui è Sergeant Slick, la canzone si chiama Gimme Gimme Gimme.

Arriva un altro brano che abbiamo ascoltato di recente e che abbiamo ascoltato tutta quest'estate e forse le 3-4 estati precedenti, sì, perché è uscito nel 2018, è a sua volta un remix di una canzone degli anni 90, ma viene ancora richiesto tantissimo durante le serate. Io l'ho usato veramente tanto quest'estate. 2018, lui è Il Pagante con Settimana Bianca.

Canzone in arrivo, un brano del 2013, anche questo un brano richiestissimo quest'estate a tante delle mie serate. Lui è DJ Matrix featuring Pops & Scar e Vise. La canzone si chiama Voglio tornare negli anni

Prossima canzone è una hit indiscussa degli anni 2010. Lui è un artista che purtroppo ci ha lasciato, che ha fatto comunque dei pezzi veramente meravigliosi che ancora balliamo tantissimo. Sto parlando di Avicii, la canzone si chiama Levels. Cosa che sicuramente non sapete, penso, è che la voce gospel è campionata da Something's Got a Hold on Me di Etta James.

ascoltato in questi anni questa canzone che, pensate un po', era la prima in classifica la settimana di Ferragosto nel 1996, quindi ben 30 anni fa. Va bene, lei è Gala, la canzone è Freed from Desire.

prossima canzone, oltre ad essere un pezzo bellissimo ed essere un brano per il quale io personalmente ero andato in fissa in un modo terrificante, non sono mai, ahimè, riuscito a ballare lo shuffle come loro meravigliosamente lo ballavano nel videoclip. Fenomeno assoluto del 2011, raggiunge il numero uno della Billboard Hot 100 e chiude l'anno in seconda posizione nella classifica americana, quindi una bomba incredibile. Loro sono gli LMFAO featuring Lauren Bennett e Gunrock con

0: Every day I'm shuffling.
1: Non lo so ragazzi se a voi piace questo brano o non vi piace, a me piace veramente tantissimo, fatemi sapere cosa ne pensate. E intanto andiamo avanti con una canzone del 1999 remixata nel 2000 dagli Eiffel 65. Questi sono gli 883 con la regina del celebrità.

Va bene, qui mi piace vincere facile, lo sapete, ogni tanto bisogna tirar fuori qualche asso dalla manica. Uno dei brani più belli e più famosi della musica dance degli anni 90. Qui siamo nel 1994, lui è Ice MC, alla voce femminile c'è Alexia. La canzone si chiama Think About The Way.

Coppia Time Machine, questo dice la canzone, se l'ascoltate bene bene bene, no non lo so, forse me lo sono inventato, non so, ascoltatela bene e poi mi farete sapere se è vero. Andiamo avanti con un brano del 1995, questa produzione deriva da un'altra canzone del 1991 che si chiamava Babe Babe dei Joy and Joyce, che non ebbe successo, la rifece Corona, la voce è quella di Sandy Chambers, la canzone è Babe Babe.

Ragazzi, è incredibile, ma quanti pezzi stiamo mettendo oggi? Se chiudiamo la stagione così, la stagione 1 di Time Machine, come sarà la stagione 2? Non lo riesco a immaginare. Lo scopriremo la settimana prossima, credo. Allora, prossimo brano, 2003, lui è Vito Lucente, un producer italiano conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Junior Jack. La canzone bellissima si chiama E Samba.

dietro di 10 anni, grazie alla nostra time machine, e andiamo a cercare un altro brano bellissimo che ha fatto la storia della musica dance degli anni 90. Lui è un cantante nato a Trinidad e cresciuto tra Europa e Stati Uniti, diventato una delle icone assolute dell'Eurodance. Si chiama Hathaway. Esce con questo brano bellissimo che è uno fra i più ballati veramente della musica dance degli anni 90, che si chiama What is Love? What is love?

canzone che c'entra poco con quello che stiamo facendo, quella che sta per arrivare, ma che è un'altra canzone che è stata richiesta tantissimo quest'estate, quindi trovo giusto metterla in questa puntata di fine stagione di Time Machine. È un brano del 2012 di un rapper e cantante portoricano che si chiama Daddy Yankee, uno dei principali artefici della diffusione mondiale del reggaeton. Questa canzone, ripeto, richiestissima e ballatissima quest'estate, ma già da tanti anni, si chiama Limbo.

prossima canzone è un brano che abbiamo messo pochissimo, forse mai, in questa stagione di Time Machine. Correggetemi quelli che di voi ascoltano più spesso, se vi viene in mente che l'abbiamo usata fatemelo sapere, io non me lo ricordo, penso di no. È un brano del 2006, esploso a livello internazionale nel 2007, è un vero mashup ufficiale perché contiene due canzoni. Il sax viene da Calabria di Rune RK, mentre la voce di Crystal Waters, che canta in questa canzone, deriva da un brano che si chiama Destination Unknown, che ha fatto in collaborazione con Alex Gaudino. Questa canzone stessa è di Alex Gaudino e si chiama Destination Calabria.

arriva lui, sì, perché non possiamo fare una time machine, visto che stiamo facendo ormai da mesi, praticamente solo anni 90 e 2000, non possiamo fare una time machine senza di lui, perché sarebbe impossibile. Lui è Gigi D'Agostino, questa canzone è del 1999, riprende un brano degli anni 80 di Nick Kershaw che si chiamava The Riddle, proprio come questa, The Riddle.

Questa è facilissima, è un brano usatissimo anche nella nostra time machine, è stato presentissimo. Ho usato tutte parole conissimo, è vietato, non lo so, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. Va bene lo stesso. 1998, Musti vs Hot and Juicy, la canzone è Horny 98.

arriva una canzone che abbiamo ascoltato spesso nelle ultime settimane nella Time Machine, perché messa una volta me l'avete chiesta e richiesta, e la cosa mi fa piacere, perché nonostante ci siano Spotify, YouTube e tante altre formule, vuol dire che ancora qualcuno ha piacere di ascoltare le canzoni in radio. Lei è Neja, siamo nel 1998 e questa è Restless.

Andiamo avanti con un altro brano, è un brano del 1995, lo conosciamo tutti benissimo, lo abbiamo ballato tanto dal 1995 fino a ieri compreso, forse anche oggi qualcuno di voi, chi lo sa se siete andati a ballare già a quest'ora, boh, non lo so. La Busco, Be My

Arriva un altro must della musica dance anni 90. Siamo nel 1997. Loro li abbiamo citati tantissime volte in questa stagione di Time Machine e qualcosa mi fa pensare che li citeremo tantissimo anche nella prossima. Sono un gruppo danese-norvegese, simbolo del bubblegum dance pop, così definito, di acqua. Questa è Barbie Girl.

Arriva un altro brano bellissimo che colpevolmente ammetto di utilizzare un po' poco, ma va bene, fa lo stesso. Siamo nel 1994, il progetto italiano Eurodance dietro questa canzone si chiama Play Haiti e il brano è The Summer Is Magic.

mi sono dimenticato, ve lo volevo dire prima in presentazione, ma poi il tempo passa sempre veloce. Lo sapete che nei Play Haiti in questa canzone ha cantato Jenny B, cioè esattamente Giovanna Versola, che è la cantante che ha dato la voce a Corona per The Rhythm Is Magic. Quindi molti DJ, molte persone al tempo rimasero un po' stordite perché non capivano se la canzone era o non era di Corona. Vabbè, prossimo brano 1994, è sempre Ice MC, la canzone è It's a Rainy Day. E-e.

anni con questa canzone che ha riempito le piste all'inizio degli anni 2000. È una cover degli Ozone rifatta in Italia da Haiduci. Successo enorme in Italia, dove raggiunse il numero uno della classifica dance con Dragostea.

bisogna ammettere che questo pezzo, almeno per me, io lo trovo sempre bello, forse perché lo leggo a quei momenti in cui, quando lo mettevi, la pista esplodeva, e da allora è sempre tornato ciclicamente. Ci siamo sempre potuti permettere di utilizzarlo nelle serate, in radio, dappertutto. Veramente Dragostead in Tay ha spezzato il mercato e aperto la pista. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 2003, rilettura dance del brano di Franco Battiato tratto dall'Arca di Noè, che si chiama Voglio Vederti Danzare. Loro sono Prezioso e Marvin.

c'era una volta una ballata britannica che parlava di un tale di nome Jordi. Poi arrivò un italiano che si chiama Fabrizio D'André che la rilesse, la riscrisse e la cantò a modo suo. Quindi si inserì in questo gioco anche Gabri Ponte, che ne fece la versione che stiamo per ascoltare. Siamo nel 2002 e questa è Jordi.

E adesso arriva un altro pezzo incredibile degli anni 90. Lo abbiamo ballato tutti, da bambini lo cantavamo anche se non avevamo minimamente un'idea di che cosa dicesse, ma era abbastanza semplice. Uno dei pochissimi dischi Eurodance di quel periodo a parlare, a cantare in tedesco, forse è diventato molto famoso anche per quello. Chiaramente numero uno in Germania, sebbene il progetto sia italiano, le persone dietro questa canzone siano italiane. Loro sono I Modo e la canzone si chiama Eins zwei.

l'ultima canzone di oggi. Andiamo nel 2021. Perché questa canzone? Perché è un'altra canzone che è stata richiestissima alle mie serate quest'estate. Quindi ho pensato di chiudere così la prima stagione di Time Machine. Loro sono i Good Boys. Il brano è originale nel 1959. Loro lo rifanno nel 2021. Si chiama Bongo Cha Cha Cha.

Sì, scusate, non mi ero accorto che in realtà poi il tempo è veramente finito, quindi questo brano lo abbiamo appena appena sentito, così non rischiamo che no, dai, non può non piacervi. È un brano famosissimo, l'avete ballato tanto anche voi e quest'estate sicuramente l'avete tanto richiesto e tanto ballato anche alle serate dove avete partecipato. Non so se qualcuno è venuto anche alle mie e magari lo ha chiesto proprio lì. Sulle note di Bongo Cha Cha Cha termina la prima stagione di Time Machine, che però torna la prossima settimana sempre alla stessa ora, nello stesso posto, non potete sbagliarvi, con qualche novità. Chi mi segue sui social già le ha viste, ne ha vista qualcuna e mi ha aiutato a scegliere, infatti vi chiedo, vi dico sempre, cercatemi su Facebook, su Instagram, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, così rimaniamo in contatto e mi potete aiutare a far crescere questa trasmissione e a renderla sempre un pochino più vostra. Io vi ringrazio per essere rimasti alla ascolto, spero che la selezione di oggi vi sia piaciuta. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: La musica con Dora Emanuel. Alzate il volume. Si parte!
6: Si parte, ma dove si parte, cara Dora?
7: Ciao a tutti, se parte desde la... ¿Cómo se llama aquí? La zona.
6: La zona.
7: Ay, se me olvidó. Lo tenía en la mente.
6: ¿Cuál es el trauma?
7: Desde el estudio de
6: Dimensione. Ah, lo estudio de Dimensione Dance, sí, de Astuta Música.
7: Exactamente. Yo estoy partida, no me recuerdo dónde estamos.
6: Quello es el trauma, porque siamo ritornati in onda dopo un bel po' di mesi che non eravamo, diciamo che eravamo in relax, però non tanto, perché abbiamo fatto delle, stavamo lavorando per voi,
7: sì, facendo nuove cose,
6: sì, esattamente,
7: sì, sì,
6: e quindi abbiamo ristrutturato anche il programma a tutta, sì, musica. Ci saranno delle novità.
7: Se le da una pincelata.
6: Una pincelata di una tintura. Voi, sì, come, sì, state? Tutto bene? Scriveteci naturalmente al numero di telefono 371-4634-294. Fateci sapere che cosa avete fatto per l'estate. Noi abbiamo letteralmente sudato, perché è stata un'estate veramente calda anche questa. Quest'estate io l'ho sentita di più comunque degli altri anni.
7: Bastante. È stato más duro esta vez. Anche todavía hoy.
6: Anche oggi c'è caldo.
7: Anche oggi c'è caldo. Sì,
6: questo.
7: Sì, sì, stiamo junto. Tu che stai bevendo?
6: Io l'orzata con un po' di ghiaccio.
7: Ah, io un delizioso succo di ananas con molto ghiaccio.
6: Ghiaccio, gelo, si
7: un
6: può dire.
7: Un pochito di pigna con gelo. Buonissimo per questo calore.
6: Un succo di anatras, come dicevano tanto tempo. Anatras.
7: Sì.
6: L'anatra era un animale, quindi sbagliavano, dicevano. Sì. L'anatras.
7: Perché la S fa la differenza.
6: Esatto. Come avete sentito, ragazzi, ci abbiamo anche la sigla nuova. Abbiamo ricostruito anche la sigla di A Tutta Musica, giusto per dargli un po' di freschezza, che ci accompagnerà non solamente adesso che siamo ancora agli sgoccioli dell'estate, ma per tutto anche il 2027, perché noi fino al 2027

0: mixata, due belle canzoni mixate del momenti passati e non solo, non solo. E poi ci sono le vostre richieste, quelle non mancheranno mai perché siete veramente il, diciamo, il pilastro portante anche di A Tutta Musica, dove voi fate la differenza in qualsiasi programma. Cara Dora, ah, poi ci sono anche altre due novità che non vi svegliamo perché le sentirete più tardi.
1: Nel trascorso del programma.
0: Esatto.
1: Se iranno descubriendo tutto poco a poco, come aprendo le scatole magiche.
0: Sì. Poi se avete qualcosa da dirci per migliorare ancora il programma, se volete sentire, non so, una rubrica speciale, fatecelo sapere al 371-4634-294 oppure mandateci un'email a dimenchiocciolamail.com. Ah, dimenticavo. Abbiamo proclamato il vincitore di Talent On Air della scorsa stagione e quindi presto sentirete anche l'intervista di chi ha vinto il Talent On Air. Talent On Air però in questa stagione non ci sarà, ci saranno sempre protagonisti i nostri artisti e indipendenti e la grande musica di A Tutta Musica. Quindi prendetevi una bella respiro, preparatevi perché sta per iniziare
1: A tutta musica!

0: Experience Atrocin qui a Tutta Musica, il primo brano che è stato in programma per questa nuova stagione di A Tutta Musica. È bella techno, bella forte, bella ritmata, come ogni settimana ne proponiamo una all'inizio di quelle che spaccano veramente di brutto. E segnalibro, si stava già dicendo segnalibro, no?
1: Sì, al finale. Wow!
0: No, aspettate per segnalibro, aspettate. Noi torniamo tra poco con la grande musica di A Tutta Musica.
2: La spesa è conveniente se non compri niente. Questa settimana torna lo speciale super risparmio Didel. Mezze macchine rigate, trafilate e rigate a chiave, disponibili dal 14 Ferragosto a 2 euro a piacere. Succo di mucca, confezione assortita, arancia castoro e mucca, ananas e mucca e mix mucche tropicali a 1,99 euro. E se ti porti la spesa da casa è ancora più conveniente. Banana con intelligenza artificiale che ammuffisce all'istante non appena decidi di mangiarla a 1,999 euro. Didel, scade davvero. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Per il back to school non ci vuole mica un genio, ci vogliono i soldi, tanti soldi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula per il back to school. Io povero. Tu no. E grazie alla linea Adoro fare il mutuo per un astuccio, la formula per indebitarsi da oggi è tutta italiana. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Io povero, la spesa per chi non c'ha manco l'euro del carrello.

tutta musica, siamo tornati in onda e come abbiamo annunciato all'inizio ritornano gli artisti indipendenti, anche se non c'è il talent on air, però questa settimana vogliamo presentare un artista veramente eccezionale, si chiama Amverset e ci fa ascoltare Hold On.

Anverte, l'artista di questa settimana che ha, diciamo, ha chiesto di essere inserito nella playlist di Spotify New Air Artist, dei nuovi artisti della questa stagione, quindi anche voi potete farlo, andate su Matchfy e fate la vostra richiesta da lì, noi automaticamente verrete inseriti e tutti gli artisti che saranno inseriti in questa playlist di New Artist di A Tutta Musica saranno automaticamente suonati qua in questo bellissimo programma che torna tra poco.

0: Biblioteca di Marrubio.
1: Tutta Musica presenta
0: Segna Libro, la rubrica di cultura letteraria
1: a cura di Luca.
2: Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marrubio e da oggi presenterò la rubrica Segna Libro con i consigli per la lettura e le novità editoriali. Iniziamo presentando tre libri molto amati dai nostri lettori in questo periodo. Il primo è intitolato Il padre americano. È un romanzo intenso che tratta il tema della memoria e del rapporto padre-figlio. Il protagonista è un uomo di nome Antonio. Dopo un pesante lutto decide di partire per gli Stati Uniti con la giovane compagna. Quello che doveva essere un semplice viaggio si trasforma in un percorso attraverso i ricordi che portano Antonio a ripercorrere varie tappe della sua vita e a prendere in considerazione scelte importanti. Un romanzo delicato e profondo, un viaggio geografico che si trasforma in un viaggio tra ricordi e cari affetti. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cambio vita cercasi. È il libro d'esordio della psicologa Francesca Safina. Affronta temi attuali come la ricerca della felicità e la paura del cambiamento, attraverso la storia di Isa, una ragazza con una vita sentimentale complicata, un rapporto con la madre non semplice e un amore del passato che torna e le scombussola la vita. Isa, nel corso delle pagine di questo libro, decide di iniziare un percorso di cambiamento e comprende che non esiste un'unica via per essere felici. Un romanzo umano, anche molto ironico, che ci ricorda che non è sbagliato essere imperfetti o commettere degli errori. L'altro libro che vogliamo presentare è intitolato La simmetria dei desideri, di Nevo. È un romanzo in cui, attraverso le vicende di quattro amici, l'autore riflette sui sogni che coltiviamo da giovani e su quanto il tempo possa cambiare i nostri desideri. Durante la finale dei mondiali del 98, quattro amici, inseparabili e cresciuti insieme, scrivono in un foglietto i loro desideri, promettendosi di rileggerli quattro anni dopo in occasione dei mondiali successivi. La vita, però, si sa, prende direzioni imprevedibili. Amori, matrimoni, figli, delusioni e tradimenti mettono alla prova il loro rapporto e modificano i loro desideri. Un romanzo molto interessante e estremamente umano. Segnalibro torna tra poco con la rubrica dedicata alle novità editoriali che saranno presto disponibili presso la nostra biblioteca.

0: Per quel che riguarda le novità editoriali, consigliamo tre libri che saranno disponibili nelle prossime settimane. Il primo è Macchia di Mirto, un nuovo romanzo dello scrittore sardo Francesco Ru, un romanzo ambientato nella Sardegna di fine anni 70. Mentre il potente imprenditore Gabriele Lestri trasforma un angolo di costa in un ambizioso paradiso turistico, sotto il profumo del mirto e il soffio del maestrale fermentano rancori, avidità e segreti. Quando il giovane Lorenzo scompare, quello che sembra un sequestro come tanti, si rivela presto l'inizio di una spirale oscura, dove interessi privati e violenza si intrecciano senza scampo. In una terra aspra e seducente, Francesco Ru costruisce un thriller teso e immersivo, dove il paesaggio non fa da sfondo, ma osserva, nasconde e giudica. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Malintesi del cuore. È un romanzo storico-romantico, ambientato nel 1814. La protagonista è una donna che nel tentativo di aiutare la sua migliore amica si ritrova coinvolta in un finto fidanzamento con l'affascinante Lord Livingstone. Tra equivoci, segreti e sentimenti difficili da nascondere, quello che doveva essere un gioco si trasforma in qualcosa di più grande e reale. Un romanzo avvincente e molto intrigante. Chiudiamo con un libro per bambini dal titolo La magia delle stelle in estate. Nel cuore del bosco c'è una casetta dove vive felice una famiglia di orsi. Mamma orsa, papà orso e i loro 4 orsetti. Questa notte per la prima volta i piccoli dormiranno fuori da soli, protetti dagli animali e dall'aria tiepida della pianura. Il padre li rassicura dicendo: ricordatevi di contare le stelle, ce ne saranno almeno 1000. Un racconto sognante e avvolgente per celebrare i piaceri dell'estate, le notti piene di vita e i ricordi più belli. L'età di lettura di questo libro è a partire dai 4 anni. Proseguiamo segnalando le attività che si terranno nella nostra biblioteca nelle prossime settimane. In vista dell'imminente ritorno a scuola, abbiamo allestito nella nostra sala bambini e ragazzi una mostra bibliografica dal titolo Back to School. Una mostra ricca di albi illustrati, storie e racconti per avvicinare i bambini e i genitori al ritorno a scuola e per prepararli a una nuova tappa importante nella loro vita. Continuate a seguirci per avere presto novità sulle prossime attività sia per bambini che per adulti. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.
1: E volevo ringraziare Luca che cura con grande parsimonia e precisione la rubrica Segnalibro di A Tutta Musica. Grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per la preziosa collaborazione che quest'anno poi è andata molto molto migliore, perché la cura non solamente per quanto riguarda i consigli della lettura, ma lo fa lui, quindi grazie, perché ci mette la voce, ci mette l'entusiasmo, ci mette tanta passione. Grazie Luca per il tuo appoggio. E noi torniamo con la musica, e questa volta grazie anche a una bellissima canzone di tanti anni fa in versione remix. Noi vi proponiamo Lucio Dalla, L'anno che verrà, in versione remix.

Lucio Dalla qui a Tutta Musica. Adesso siamo pronti per partire nel vostro spazio, lo spazio richieste, quello che ci mandate alla 371 46 34 294 294. E la prima richiesta di oggi è quella di Gianluca, che voleva ascoltare una canzone di Gianni Fanti, Robe Rock e Lollo DJ, che salutiamo, e vi ricordiamo che partiranno anche loro su tante radio e con il loro Dance to Disco. Però io mi ricordo, quella è una radio che va trasmessa alle 9, è Radio Dimensione Dance, quindi potete ascoltarla da lì. Zanzibar, Gianni Fanti, Robe Rock e Lollo DJ, richiesta da Gianluca.

Zanzibar, richiesta da Gianluca. Grazie Gianluca per la tua richiesta al 371 4634 294. Gianni Fanti con Robin Rock, che salutiamo, e anche Lolo DJ, un'altra bellissima production. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Gianni Fanti, una persona veramente preziosa, e un amico e un collega, che la saluto, gli do un grande abbraccio. Adesso il prossimo brano, volevo però salutare gli amici che ci stanno scrivendo, quindi salutiamo Sara, Marzia, Davide, Barbara e Manuela, e tutti ci hanno detto buon rientro, grazie per accompagnarci in queste serate di caldo. È vero, c'è caldo. Loro hanno richiesto un brano e si chiama Buon Vento di Lorenzo Giovanotti Cherubini.

0: Dove si muove la musica, anche qui a Tutta Musica. Era Giovanotti con Buon Vento, Giovanotti in collaborazione con Alfa. Buon Vento qui a Tutta Musica. E siamo arrivati purtroppo al momento clou.
1: Al momento al blu. Punto finale del al programma.
0: Esatto, al punto finale. E va bene, va bene. Anche oggi è andata. Noi siamo contenti perché ci avete fatto compagnia come noi abbiamo fatto compagnia a voi. Grazie Dora per la tua compagnia.
1: Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Vi vogliamo ricordare che il canale YouTube è sempre presente. Da oggi poi ritorneranno a essere inserite anche le puntate frequentemente. E poi naturalmente potete seguirci anche su Instagram, su Facebook come Dimensione Dance. E il numero di telefono ve lo ricordo se volete mandare qualche messaggio già da adesso per la prossima settimana: 371-4634-294. Voglio ringraziare ancora una volta a Luca che si è prestato con la sua voce per presentare Segnalibro, gli artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica, la richiesta a Matchfy. Grazie anche a loro, e potete farlo anche voi se non volete passare dalla piattaforma Matchfy. Potete anche mandarci una email a dimen@mail.com con il vostro brano in MP3 e poi anche il nome dell'artista e una piccolissima e breve descrizione dell'artista, quindi una bio molto breve, così almeno vi presentiamo. Non fate un romanzo enorme perché sennò ci vorrebbe 2 ore.
1: Esatto.
0: È bello sapere tutto di voi, però il tempo a nostra disposizione è limitato, quindi non si può. Dora, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No,
0: a posto.
1: Desiarle su un lindo dia.
0: Allora vi lasciamo con l'ultima canzone in programma e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Ciao a tutti! It's not easy to be stepping on the pieces that somebody else left of you.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

mettere in crisi i sistemi informatici, cosa che fortunatamente non è avvenuta. E già il 1 gennaio 2000 ecco comparire le prime pubblicazioni, e anche se è impossibile risalire a quale effettivamente è stato il primo pezzo pubblicato, uno però lo dobbiamo ascoltare. Allacciate le cinture che si parte. Nella versione House Remix ho selezionato per voi un title del cantante R&B D'Angelo, pubblicato proprio il 1 di gennaio. Buon ascolto a tutti!

uno dei fondatori della moderna musica neo soul, quella corrente che si è sviluppata circa a metà degli anni 90 fondendo l'hip hop con quello dell'R&B. D'Angelo purtroppo ci ha lasciato nel 2025, in ottobre 2025, solo i 41 anni, ma veramente ci ha lasciato dei bei brani. Quella versione, non questa House Remix, ma la versione originale, ha rappresentato uno dei punti più alti della storia neo soul e definisce un po' anche l'inizio musicale del 2000. Come detto, ha pubblicato Il primo giorno del millennio come secondo singolo del suo album Voodoo. Il brano ha vinto i Grammy Award come migliore interpretazione vocale R&B maschile. E quello che sento in sottofondo invece fu pubblicato a fine 99, ma scalò le classifiche nel 2000 fino ad arrivare al numero 1 e posizionandosi poi alla fine quinto nella top 100 italiana. Ha fatto muovere e ballare tante persone. D'altra parte l'invito era proprio nel titolo, Move Your Body, degli FL65, secondo la versione del DJ Sound.

Muovi Your Body, un brano dimenticabile che nel corso del tempo ha fatto letteralmente muovere migliaia se non milioni di corpi. Gli Eiffel 65, di cui faceva parte anche Gabri Ponte, sono la band italiana, pensate, ad essere riuscita a vendere più copie negli States con un solo album, ottenendo il triplo disco di platino e numerose altre certificazioni in tutta Europa.

c'è anche un gruppo irlandese, quello di Bono Vox ed Edge tra gli altri, ovvero gli U2, che hanno pubblicato con insolito successo un album con all'inizio del nuovo millennio, ed un singolo in particolare vede la luce il 9 ottobre 2000 e grazie al suo successo commerciale ha aiutato l'album Hold Tight You Can't Leave Behind ad ottenere diversi dischi di platino. Nel remix curato dai DJ Bartes e Kubala ascoltiamo Beautiful Day.

numero uno in Italia, Regno Unito e nelle classifiche di molti altri paesi, ha trionfato ai Grammy Award 2001 in tre categorie: registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior performance rock in un duo o in un gruppo. D'altra parte, gli U2 non deludono mai, qualsiasi cosa che facciano.

E c'è un altro personaggio carismatico, il frontman del gruppo rock che porta in parte anche il suo nome. Con la sua band ha raggiunto le vette in classifica in Italia, ma non solo. Al terzo posto finale è nato al 100 e ancora oggi viene suonato e ballato. In realtà è nato come un pezzo rock nello stile della band, ma trasformato in dance da diversi DJ. Oggi lo ascoltiamo nel remix di Daniel Adame. Bon Jovi e la loro It's My Life.

Questo era il primo singolo, è stato dal loro settimo album in studio, Crash, nel maggio 2000. E diciamo che ha fatto un po' da spartiacque per John e la sua band, perché la canzone ebbe il merito di introdurre i Bon Jovi a una nuova generazione di fan più giovani. Finì al 33° posto nella Hot 100 degli Stati Uniti.

0: Daydreams. Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: E ora un brano forse dimenticato, ma che però ha saputo ritagliarsi il suo spazio, raggiungendo la numero uno nella classifica italiana. Ecco, anche questo qua, a dire il vero, fu pubblicato nel 1999, ma nonostante fosse una band statunitense, solo un anno dopo, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, è stato pubblicato. Per questo la scalata della classifica venne solo nel 2000. E oggi lo ascoltiamo nel remix del DJ Federico Ferretti. Ascoltiamo The Bad Touch dei Blondhound Gang.

E di questo brano hanno fatto veramente tante versioni remix, tra cui una anche realizzata dagli FL65, che è stato incluso in diverse versioni destinate al mercato europeo. Ecco, una cosa, il titolo della canzone The Bad Touch, in italiano letteralmente Tocco Cattivo, è probabilmente un modo per riferirsi ad un approccio piuttosto pesante, piuttosto insistente nei confronti di una ragazza. E ad agosto 2000 torna anche la regina indiscussa della dance floor con un singolo nuovo, ma non solo questo, ha portato delle novità con l'album e il singolo stesso in una direzione così più sperimentale, facendo un ampio uso del vocoder in brani fortemente elettronici, appunto sperimentali, come ad esempio in Music. Oggi nel remix del DJ Jean-Luc la regina ovviamente è Madonna.

la regina della dance non si discute. Madonna, Madonna, tutto quello che tocca diventa oro. Inutile dire che la lista dei remix e delle versioni sia ufficiali che non ufficiali di questo brano è veramente lunghissima, infinita. Il successo, possiamo dire, è stato planetario, arrivando numero uno in Italia, Inghilterra, USA, Spagna, Canada, Australia, Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda, guadagnando dischi d'oro, di platino un po' ovunque nel mondo e decretando, se mai ce ne fosse bisogno, l'ennesimo successo di Madonna. Ora torniamo in Europa, andiamo in Francia, loro sono in due, sono ritenuti uno degli esempi più significativi nell'ambito della musica elettronica, sia per quanto riguarda il volume di vendite, sia per l'enorme responso della critica. Nel 2015 Rolling Stone li ha classificati come il 12° duo musicale migliori di sempre. Quindi oggi, nella versione remix di Big Randa, One More Time, sono i Daft Punk.

interessante anche la curiosità circa la scelta del nome, che deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darling, apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, di cui sono stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti, Daft Punk e Trash. Allora è piaciuto e se lo sono preso, ma continuate a rimanere su queste frequenze, siamo solo a metà viaggio della musica del primo anno del nuovo millennio.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'interviste nell'interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: E ora lanciamo il volume della nostra estate, anche estate 2026, perché 26 anni dopo, due scatenate sorelle milanesi, divenute popolari a Sanremo 97 tra nuove proposte, portano nelle nostre, nelle vostre casse, un ritmo sempre travolgente. Andiamo a ballare di nuovo questo brano, però stavolta nel remix del DJ Francesco Di Mar. Vamos a ballar con Paola e Chiara.

Vamos a Bailar, energia pura nel nostro canale con Paola e Chiara, le due scoriste degli 883, brutte da Claudio Cecchetto. Loro accendono sempre il ritmo, anche se passano gli anni, ma i loro brani fanno sempre, sempre muovere. E Vamos a Bailar è uscito il 7 luglio 2000, giusto in tempo per diventare il tormentone di quell'estate e schizzare al numero 1 della classifica italiana. Ma ora passiamo dalle chitarre graffianti a una melodia inconfondibile, un brano che ha lasciato il segno. È la chitarra inconfondibile di Lenny Kravitz, quell'anno, se mai ce ne fosse stato bisogno, confermò quella che era la sua grandezza, regalandoci, nella parte originale naturalmente, questa bellissima ballata rock, senza tempo, definiamola così. Oggi nel remix del DJ Lehigh, questa è Again.

Lennie nel corso della sua carriera si ispira a diversi artisti come ad esempio John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince, e con questo brano Again, veramente una bella ballata romantica che è ispirata ad un amore finito dello stesso Kravitz, ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia, aggiudicandosi inoltre nel 2021 il Grammy come miglior interpretazione maschile.

E dopo Lenny Kravitz, un gruppo irlandese, sono quattro fratelli, o meglio, tre sorelle e un fratello, con un pop particolare e un fascino unico. Loro sono i The Corrs, dal loro cognome, e arrivano a farti cantare a squarciagola. Oggi nella versione remix di Pier Fedeli, questa è Breathless con la voce di Andrea Corr, la più piccola, la sorella più piccola del gruppo.

Un bel brano scritto insieme al produttore nonché marito di Shania Twain, Robert Lange. È considerato uno dei brani più rappresentativi del gruppo, naturalmente, oltre ad essere uno dei loro maggiori successi, è stato anche responsabile di aver fatto conoscere i Corrs in tutto il mondo. Questo brano è stato il primo e unico numero uno dei Corrs in Regno Unito, mentre in Italia arrivò terzo. E ora alzate la testa e muovete il corpo.

drop on my dome. Dopo questa intro fantastica c'è il beat dei Bonfunk MC che ci riporta al ritmo degli anni 2000 con il brano che ha letteralmente lanciato questo gruppo finlandese. Il DJ Dumps 26 anni dopo ha remixato la loro freestyle.

0: E ora alzi la mano chi è riuscito a star fermo ascoltando questo brano. Un ritmo elettronico davvero irresistibile, e con questo brano, una traccia potente, i Ben Funk MC hanno venduto in Gran Bretagna il singolo più venduto in assoluto. In Italia non solo è dato il numero uno, ma sono anche piazzati secondi nella top 100 del 2000. Pur essendo nato in realtà e pubblicato nel 1999, ma è solo col salto col nuovo millennio che ha avuto il suo giusto successo.
1: DJ Tor, stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
2: Buon ascolto a tutti.
0: Le loro voci sono sempre state perfette, i ricordi della loro canzone indimenticabile, e una delle loro canzoni più amate. Questi statunitensi, conosciuti come icona pop, al tempo anche la boy band più amata su scala mondiale, ci ha lasciato veramente delle bei lavori. E una di queste, che ascoltiamo in una delle tante versioni remix, è Shape of My Heart. Chi, se non altri dei Backstreet Boys,

È sempre un piacere riascoltare queste canzoni, questi singoli. Fu pubblicato a ottobre 2000 ed entrò direttamente al nono posto della Billboard Hot 100. Fu trasmessa, pensate, da 170 stazioni radio lo stesso giorno, rompendo così il record di più passaggi in radio di un brano nella sola settimana di debutto. Inutile dire che finì numero uno in Italia e in altri 6 paesi, arrivando tra l'altro nella top 5 in altri 12 paesi. Che dire, un autentico successo per Nick Carter e soci. Ma ora torniamo in Italia per un'altra scarica positiva, un classico della musica italiana, ottima così per trasformare ogni momento in una festa. Dopo il successo di 50 Special, i Luna Pop di Cesare Cremonini ci riprovano con Un giorno migliore, oggi riproposto nella versione remix del DJ KC.

Questo il giorno migliore fu pubblicato a fine novembre del vecchio millennio, però attenzione, perché il successo l'ha avuto col passaggio dell'anno, perché 4 mesi dopo, a marzo 2000, era ancora in classifica, arrivando però al massimo al secondo posto, meritandosi il 32esimo posto nella top 100. E c'è una curiosità riguardo a questo brano: un verso della canzone, quando dice apri le tue ali e vola via con me, è stato ripreso nella canzone di Freddie Mercury da Mr. Bad Guy. Infatti Spread Your Wings and Fly Away With Me, di significato identico, è praticamente uguale anche nelle note, ed è per questo che Cremonini fu accusato di plagio, ma si difese dalle accuse sostenendo di aver scritto Un giorno migliore prima del 96. Coincidenze? Bah, giudicate voi. Personalmente dubito grandemente che Freddie Mercury abbia rubato, ma neanche una canzone, ma un testo dello sconosciuto Cremonini. Ed ora, come sempre, lasciamo per ultimo quella che è la canzone regina dell'anno. Prima in tutto, nella classifica del periodo, nella top 100, lei è Anastasia, tra gli artisti di maggior successo di sempre nella storia della discografia mondiale. 8 album, 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. E nel 2000, la sua voce potente e graffiante ha dominato la scena mondiale nel primo anno del nuovo millennio. Ecco I Am Hot Love nella X Hector Remix, uno dei 19 remix ufficiali di Anastasia.

0: quanta grinta! Grinta straordinaria tra altre cose in questo pezzo, dove qui Anastasia mostra la sua forza unica. Fu pubblicato nel febbraio 2000 e ottiene un successo planetario immediato, posizionandosi al primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo e facendo vincere ad Anastasia un MTV Europe Music Award come miglior artista pop e due World Music Award nelle categorie miglior artista emergente e miglior artista dell'anno con maggiori vendite nel mondo. E Anastasia, notata dalle voci più potenti e facilmente riconoscibili, nel tempo le ha permesso di collezionare in totale ben 227 dischi d'oro e platino. Veramente la natura l'ha notata di una gran voce. E con Anastasia si conclude qui il viaggio nel primo anno del nuovo millennio. Mi raccomando però, restate connessi, non cambiate frequenza. Tra 7 giorni faremo un nuovo entusiasmante viaggio nel tempo. Un viaggio che solo la musica e poche altre cose permettono di fare. Un viaggio che faremo nella musica italiana degli anni 70, quando i nostri genitori e i vostri nonni erano ragazzi. E quindi potete ascoltare, anche se in versione remix, quello che ascoltavano loro. Restate sintonizzati. Mi raccomando, grazie di avervi seguito. Un saluto ed un abbraccio virtuale a tutti da Fabio. Ciao ciao, a tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: buon ascolto.
1: Voi siete pronti? E io vi do il ben ritrovato a tutti su questa prima delle tre parti del meglio di Nuovi Solchi 2026, ovvero quella selezione di brani, chiamatela pure anche classifica provvisoria, pubblicati nel 2026 appunto. Ma perché questa sorta di The Best Of? È semplicemente perché anche chi vi parla è arrivato il momento di andare in vacanza e pertanto sarò impossibilitato a preparare il programma così come siete abituati ad ascoltarlo. Quindi per i prossimi tre appuntamenti non ci saranno le novità discografiche, che ritorneranno però a partire con le uscite dal 26 settembre. Ma bando ai preamboli, iniziamo subito con una coppia. Shakira e Burna Boy, che il 15 maggio pubblicavano Die Die, usato come colonna sonora per i mondiali di calcio appunto di giugno.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
1: Dai Dai, il brano FIFA World Cup Song del 2026, quando naturalmente l'Italia del calcio non c'era, ma quello è un altro discorso. Il 7 maggio 2026, quindi una settimana prima della pubblicazione ufficiale dell'album, Shakira però ha pubblicato un breve video sul suo account Instagram in cui vedeva lei stessa apparire con in mano il pallone ufficiale dei mondiali sul campo di stadio del famoso Maracanã di Rio, annunciando il titolo della canzone ufficiale del campionato in collaborazione appunto con Burna Boy. Torniamo in Italia con un'altra coppia che nella serata del 9 giugno 2026 hanno condiviso durante una diretta sui loro profili Instagram lo stesso video in cui era presente un coro che stava intonando il loro brano. Il giorno successivo hanno confermato il duetto attraverso i propri profili social e hanno anche condiviso un estratto del brano. E due giorni dopo, Angelina Mango e Mango Mengoni, il 12 giugno, pubblicavano Canta.

proprio una bella canzone questa, scritta da entrambi gli artisti insieme a Giacomo Oet, Jacopo Oet, scusate. E il brano parla di contrasti e di accettare la propria autenticità. Si tratta della seconda collaborazione tra i due dopo il brano Uguale a me del 2024, contenuto poi nell'album Poké Melodrama di Angelina.

Il prossimo è un pezzo di un cantautore britannico registrato tra Berlino e Londra, prima di pubblicarlo il 6 marzo. Ascoltate quindi Harry Styles con American Girl.

Ad un primo ascolto questo pezzo potrebbe sembrare leggero, magari anche ironico. La realtà è un po' diversa. Questo pezzo è un racconto del senso di solitudine che l'artista, ormai 32enne, prova vedendo gli amici, ma anche fan di tutto il mondo, innamorarsi e poi sposarsi. E qui Harry Styles racconta quella che è la situazione molto comune, ma che però, attenzione, raramente viene descritta nelle canzoni pop, ovvero sia quella di essere l'unica persona single mentre gli amici costruiscono relazioni e famiglie. Ma restiamo sempre in tema di innamoramento, di frequentazioni. A giugno, esattamente il 19, esce il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ormai diventato un autentico tormentone estivo, che parla anche questo di un amore però passeggero. C'è agitare Coca-Cola.

Brano molto orecchiabile, secondo è stato dall'album Casa Paradiso, ma alla fine cosa c'entra con la Coca-Cola? Il titolo paragona l'infatuazione improvvisa alla bibita, alla Coca-Cola, una tensione emotiva che cresce e rischia di esplodere da un momento all'altro, unendo la tipica spensieratezza estiva, unendo però una vena così, per così dire, malinconica, una sorta di esplosione gassata tipica della famosa bevanda, soprattutto se agitata prima.

Andiamo ora in un angolo del pianeta famoso più che altro per la K-pop, con una cantante, DJ e produttrice sudcoreana, molto bella, ma devo dire anche brava. Ascoltiamo l'ultimo singolo di Peggy Gu in coppia con Ayra Starr, il loro brano Woman.

questo è il tipico brano che è impossibile restare fermi. A me è un brano che personalmente piace molto, uscito poco più di un mese fa, il 17 di luglio, Woman, volontariamente fatto, scritto proprio V, Man, donna, uomo, ed è un inno energico all'indipendenza, all'empowerment femminile e alla libertà sulla pista da ballo, e vuole ribadire che a volte non serve accontentarsi di un amore che limita oppure costa troppo a livello personale e di energie, ma fa un invito a liberarsi dalle etichette e a godersi la musica e la danza in modo collettivo ma anche in modo positivo. Con il papà italiano e mamma tunisina, lui nasce a Genova, tra l'altro una città che ultimamente è patria di talenti canori, anche se naturalmente lontani dal mito di De André. È Saif. Il 2 aprile pubblica un brano dal forte valore intimo e anche, perché no, autobiografico. Dietro un titolo che sembra un augurio sereno si nasconde in realtà un messaggio amaro ma anche malinconico. Buona domenica.

0: quello di Buona Domenica diventa una frecciata, un rimprovero rivolto ad una figura genitoriale che praticamente è sempre assente, evocando promesse mai realizzate, come ad esempio un viaggio al mare, un regalo importante, con l'attenuante del lavoro che porta via tutto il tempo.
1: Papà, buona domenica. Papà, buona domenica.
0: Il prossimo brano non è una produzione propriamente del 2026, infatti è stato pubblicato il 23 maggio 2025, però questo brano conosce la popolarità proprio in questo 2026, grazie al fatto di essere stato inserito nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lei è una bellissima cantante britannica, nata a Londra 31 anni fa, di etnia kosovara albanese, infatti ha tutte e tre le nazionalità. Dua Lipa con Amber of Enera.

è stato dal suo terzo album, pubblicato appunto nel 2025, Radical Optimism, Ivana racconta l'emozione di un nuovo incontro sentimentale che potrebbe mettere fine alla sua fase da single, celebrando nel contempo il cambiamento con ottimismo, spensieratezza, voglia di lasciarsi travolgere da quella che è una nuova storia d'amore.

Ora, sempre per quanto riguarda il tema dell'amore, delle relazioni, permettetemi di fare una presentazione, di presentare un brano scritto interamente dal sottoscritto e cantato da due vocalist, miei amici, Lenny e Maya. Mentre la musica, non ho difficoltà a nasconderlo, è frutto dell'intelligenza artificiale. Ecco, ho voluto scrivere e dedicare questo brano a tutti coloro che, dopo una vita passata insieme, hanno purtroppo perso il loro compagno di vita. Ed ispirare questa canzone la vicenda di una coppia di amici con il quale siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tante cose della vita e che 6 mesi fa purtroppo lei è venuta a mancare dopo una lunga malattia. Vi chiedo solo di ascoltare la mia virtual band, i Timeless Seekers, con Il rumore del tuo addio.

Che dire, spero che questo brano vi sia piaciuto, è stato pubblicato sulle varie piattaforme il 3 maggio, se volete andare a cercarlo, sono i Timeless Echoes, Il rumore del tuo Dio, ma ci sono diverse canzoni pubblicate su Spotify e sulle altre piattaforme, e devo dire anche con buoni ascolti, brano appunto dedicato a tutti coloro, come nel mio amico, sono all'improvviso ritrovate da sole ad affrontare la vita, dopo tanti anni di convivenza. Ciao Filippo. Questo brano chiude la prima parte del meglio del 2026, 37 giorni sarò di nuovo su questa emittente con altri brani usciti proprio quest'anno. Un grazie ciao, un grande grazie a tutti voi e naturalmente un abbraccio virtuale a tutti da Fabio.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'interviste nelle interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422.
6: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
7: Area Rock.
8: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
7: Un programma ideato e condotto
8: da Raffaele Astore.

eccoci, eccoci qua come sempre in questo nostro agora virtuale di musica rock, la musica rock che come sempre ogni settimana vi portiamo noi di appunto Area Rock in compagnia come sempre del solo ed unico Raffaele Astore. Ma probabilmente spero di non essere davvero solo, soprattutto dall'altra parte, anche perché questa sera davvero abbiamo tanta, tanta nuova carne a cuocere, sempre tantissime novità, ma non solo, questa sera parleremo di quelli che sono magari gruppi leggermente minori che vi proporremo, come facciamo settimanalmente attraverso il nostro fisso appuntamento, quello di Area Rock, che vi porta chiaramente il rock che non arriva, come dice il nostro sottotitolo al sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, sempre aggiornato, sempre con tantissime novità. E come dicevo appunto, non vi portiamo solo ed esclusivamente quelle news musicali che non si trovano tanto facilmente, ma vi portiamo nella seconda parte di questo nostro appuntamento, almeno per questa volta, delle davvero grandi novità, quelle che sono state le uscite secondo noi più interessante e interessanti che sono avvenute in questa prima parte del 2025. Bene, adesso davvero bando alle ciance, come sempre, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore, partiamo con quello che è il nuovo singolo dei Migraine, vale a dire Linda. Uscito questo brano in digitale il 28 marzo scorso, il nuovo singolo autoprodotto dal gruppo alternative rock stoner brindisino Migraine, che già abbiamo fatto ascoltare in qualche nostra precedente puntata, ma chiaramente essendo pugliesi vogliamo dar linfa appunto a quelle che sono le produzioni che avvengono qui da questa nostra terra, e quindi proiettarla attraverso il nostro programma appunto in quello che è appunto l'ascolto che avviene nel mondo radiofonico e non solo. Bene, accompagnato tra l'altro da un video che ritrae la band in concerto, il brano è la terza anticipazione del primo album ufficiale della band intitolato Un'abitudine, già uscito il 18 aprile 2025. E dal nuovo appunto disco dei Migraine ci andiamo ad ascoltare immediatamente questa davvero interessante Linda

È davvero interessante, alternativa rock band brindisina, che ci ha permesso appunto di aprire questa nuova puntata di Area Rock, che adesso si spinge verso quello che è il nuovo gruppo formato da Michael Hitchcock. E comunque, quando si parla di lui, il pensiero va chiaramente, inevitabilmente, a quelli che sono i Field Mice, uno dei simboli della Sarah Records. In questo disco va sottolineato che la band predilige davvero i toni tranquilli, che non si fanno mai grevi, cupi e pesanti, anzi l'ascolto è tutt'altro che difficoltoso. In realtà non mancano anche momenti più briosi, come ad esempio questo Untouched, e la stessa title track che scorre via, che è un piacere. The Gentle Spring, da Looking Back at the World.

atmosfera davvero delicata con questa La primavera gentile, The Gentle Spring, vale a dire, con questo Untouchable tratto dall'album Looking Back at the World, uscito appunto all'inizio di quest'anno, un disco molto molto interessante, molto delicato, e d'altronde questo il loro modo di essere appunto musicisti. E noi continuiamo con quello che rappresenta una delle band che sarà presente all'International Festival Music Conference promosso da Puglia Culture, vale a dire per le azioni appunto di Puglia Sound, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto, vale a dire il Medimax. E saranno presenti appunto Massive Attack, il Primal Scream e San Vincent. E noi ci andiamo ad ascoltare del Primal Scream questa Heal Yourself.

0: le grandi atmosfere dei Primal Scream che vedremo presto, prestissimo, all'interno di quello che è il Medimax promosso da Puglia Culture nell'ambito delle azioni di Puglia Sounds, una regione che davvero guarda, anche musicalmente parlando, a quelle che sono le novità in assoluto, e c'è da dire che comunque la Puglia ormai rappresenta un hub davvero dove la musica è diventata qualcosa di davvero unico, interessante, e soprattutto perché vi sono davvero tante, tantissime produzioni.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Bene, anche qui, come è vero che la pubblicità è l'anima dei programmi, non solo radiofonici, ma un pochino senza la pubblicità possiamo dire non si potrebbe vivere, noi continuiamo questa nostra carrellata di ascolti attraverso quelle che sono l'uscita, appunto, la nuova uscita dei Barbados, vale a dire Still Care, che dopo la pubblicazione di due EP che sono stati pubblicati tra il 2015 e il 2016 e poi un'attenta attività live culminata con quella che è l'esibizione al prestigioso Sid Jazz Festival di Budapest, ora sono tornati ad affacciarsi sulle scene con un primo full light dal titolo We Still Care, un disco davvero molto molto interessante che chiaramente Area Rock appena possibile ve lo propone, ed ecco qua un semplice ascolto di quello che è questo disco da Still Care, We Still Care. Loro sono i Barbados, una miscela esplosiva di rock, dream pop, folk ed anche un po' di quella psichedelia che è sempre più

E non so se vi siete accorti, ma stavolta davvero stiamo viaggiando sul leggero. Barbados, questi

c'è da dire che questo è un lavoro d'esordio che Barbados con Steel Care ci hanno davvero lasciato di stucco. Quindi un suggerimento, andate ad ascoltarvi dai Barbados questo Steel Care, ma tutto quanto l'album. Noi vi abbiamo dato solo ed esclusivamente un piccolo assaggio, ma è sicuramente un album che gode del nostro apprezzamento e gode anche di quello che è il nostro suggerimento. Quindi affrettatevi ad ascoltarlo. Barbados, We Still Care. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con quelli che sono i Godin Black Suit, che escono con questo nuovo album, Threshold, vale a dire, un album anche qui interessante, 13 nuovi brani più due bonus tracks in cui sono inclusi anche i singoli A New Life e To Forget, che sottolineano quello che è l'urgenza creativa del quintetto di Matera. Golden Black Suit dall'album Thresholds to Forget. E qui ci muoviamo tra scenari alternativi ed indie già esplorati in quelli che sono stati i primi lavori.

To Forget dai Golden Black Suit, da questo album Thresholds, il nuovo album appunto in uscita nei prossimi giorni, che noi vi abbiamo fatto ascoltare qui in anteprima un piccolo estratto. Loro sono i ragazzi materani che hanno davvero una direzione radicata in quello che è il post-punk e la new wave, ed è davvero molto interessante il lavoro che noi abbiamo avuto il modo di poter ascoltare in anteprima, mentre il nostro viaggio continua con quello che è il nuovo lavoro, e questa volta ci spostiamo in qualcosa di molto molto più glorioso, perché stiamo parlando del Banco del Mutuo Soccorso, del loro nuovo album, vale a dire Storie Invisibili, un nuovo concept che non fa altro che trascinarsi lungo quella strada che è stata già tracciata da Transiberiana, Orlando le forme dell'amore, e adesso con questo Storie Invisibili si chiude praticamente quello che potrebbe essere considerato un nuovo capitolo di questa proprio luminosa discografia. Banco del Mutuo Soccorso, dall'album Storie Invisibili, Capo Or.

è il banco è sempre quello che conosciamo tutti quanti, anche se chiaramente da un po' di tempo in qua sono cambiati, come dire, forse un pochino i toni, almeno per noi, per quelli come me che lo hanno conosciuto agli albori di quello che poi sarebbe appunto diventato il banco, perché appunto

0: E oltre il rock.
1: Ed è così che abbiamo avuto anche il nostro stacco pubblicitario, giusto alla mezz'ora. Bene, noi continuiamo con quello che è il secondo album solista dell'innovativo chitarrista e cantautore italiano Marco Mattei. Questo nuovo lavoro, Age of Fragility, sfida quelli che sono i generi, fonde world beat, rock progressive, art rock ed offre davvero un ricco arazzo sonoro che esplora quelle che sono poi le delicate realtà della vita moderna. Un album che introduce una, come dire, peculiare fusione di etno world beat, progressive rock ed art rock. Insomma, un disco molto molto interessante che si fa assolutamente apprezzare, e noi da questo Age of Fragility di Marco Mattei andiamo ad ascoltarci immediatamente questo Just Started, che comunque ha anche nella sua tante tante influenze di quelli che sono band come King Crimson, Trey Gunn, Jennifer Maiden, David Sylvian, Bob George, insomma ne ha davvero tanto tanto. Marco Mattei, Just Started. E mancava Peter Gabriel. I try to walk. Le influenze ci sono davvero tutto per questo lavoro molto interessante di Marco Mattei, dal quale ci stiamo ascoltando questo Just Time.

avrebbero atmosfere molto molto delicate che ricordano un pochino, potremmo dirlo chiaramente, un po' quel Peter Gabriel che tutti quanti conosciamo. Comunque Marco Mattei si fa davvero apprezzare con questo album dedicato a tutte le persone che lottano per inserirsi nella società, e stiamo parlando di Age of Fragility. Marco Mattei con questo Just Started che ci stiamo ascoltando.

E mentre lasciamo Marco Mattei con questo splendido Just Tired, tratto da questo suo nuovo album Age of Fragility, un album davvero molto interessante che vi suggeriamo di andare ad ascoltare, anche perché è stato registrato nei Dreamland Recording Studios di Woodstock in New York, con Duilio Gagliotto alle tastiere e la classica sezione ritmica di Peter Gabriel, con il batterista Jerry Marotta e il bassista Tony Levin. Insomma, basta dire questo per farvi capire di che disco stiamo parlando. Mentre adesso passiamo a quella che potrebbe essere considerata la seconda parte di questo nostro viaggio di Aria Rock, con quelle che sono state le uscite interessanti che ci hanno colpito, dobbiamo dire, in questa prima parte del 2025. E cominciamo subito con coloro appunto che sono ritornati, riconoscibilissimi, divertenti, ironicamente scanzonati, vale a dire dei Franz Ferdinand, che sono usciti con questo The Human Fear, un album davvero audace come al solito, anche se poi la formazione non è più la stessa dagli inizi. E poi, come sempre, c'è la cura in ogni aspetto delle cose che fanno, dobbiamo dire, fino all'inverosimile. E sono davvero le band che curano nel minimo dettaglio tutto quanti che sono gli aspetti del loro lavoro. Franz Ferdinand, dall'album The Human Fear, Built It Up.

You gotta give some. Franz Ferdinand, ormai riconoscibilissimi, del quale ci siamo ascoltati questo Build It Up, tratto appunto da quello che è il loro album uscito in questa prima parte del 2025, vale a dire The Human Fear. E noi continuiamo subito per andare a proporre un altro pezzo tratto da un album che appunto in questo 2025 ci ha un pochino colpito, anche perché lui pubblica questo suo nuovissimo album di musicista country, vale a dire Look Up, prodotto e scritto in collaborazione con T-Bone Burnett. 9 degli 11 brani di Look Up sono stati scritti in collaborazione con Burnett, uno da Billy Swan e l'altro scritto da Starr e Bruce Sugar. Look Up, il suo primo album country dopo 50 anni e il suo primo album completo dal 2019, e stiamo parlando di quello che sicuramente è una leggenda per la storia della musica, non solo rock, ma per la musica in genere. Ringo Starr, dall'album Look Up, l'omonimo pezzo, per il ritorno di Ringo.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E chiaramente non può mancare quello che poi è lo spazio pubblicitario che ci autodedichiamo, perché comunque la pubblicità è appunto il senso anche di quello che facciamo, anche se chiaramente non ci guadagniamo assolutamente nulla, ma ci facciamo pubblicità perché è giusto che sappiate che siete qui su quella piazza virtuale e musicale di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore. Il nostro viaggio continua con Jeff Tweed, che se fosse un cantatore di razza era cosa risaputa già da tempo, sin da quando si propose come leader degli Uncle Tupelo, gruppo di enorme importanza per il rock indipendente degli anni 90. Lui adesso ritorna con gli Wilco e con questo A Ghost Is Born, dal quale ci stiamo ascoltando questo Wishful Thinking.

Wishful Thinking con questi Wilco, che davvero hanno dato un'atmosfera molto molto interessante. E proseguiamo sempre con quello che sono le cose che poi ci hanno colpito in questa prima parte del 2025. L'annuncio di un nuovo disco, il rilancio del primo singolo There's Always Gonna Be Something, è stato accolto davvero con entusiasmo negli scorsi mesi da chi, come noi, aspettava questo ritorno in grande stile. E stiamo parlando degli Stereophonics, che sono tornati con questo Make 'Em Loud, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait, da quale ci andiamo ad ascoltare Make It On Your Own. Loro sono gli Stereophonics, mentre rilasciamo questo Wishful Thinking dei Wilco.

Un album che sicuramente non ha deluso, quello degli Stereophonics, con questo Make 'Em Low, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait, da quale appunto ci siamo ascoltati l'omonimo estratto. E ormai siamo arrivati quasi alla fine, perché ma siamo già ai 55 minuti ed oltre, e quindi non resta altro che passare al prossimo brano, prima di quello che sarà probabilmente l'ultimo brano che ci sarà in ascolto per questa puntata di Area Rock. Ed era più di un anno che chi ha contato esattamente i giorni sembrano esserne passati 437 dalla prima volta che Lana ha condiviso alcuni estratti di Every Come On. A tutti gli effetti il primo singolo del disco The Right Person Will Stay. L'ha fatto uscire il 10 aprile scorso, a grande sorpresa di tutti, sorpresa di un album che uscirà in questo mese, il 21 maggio, con gli aggiornamenti di oggi, l'anteprima di questa bellissima Harry Come On. Lei è Lana Del Rey.

0: Questa era Lana Del Rey da questo Henry Camon, tratto dall'album The Right Person Will Stay, ultimo lavoro della grande cantautrice che noi abbiamo amiamo davvero tanto, che questa volta abbiamo voluto proporvi con questo Henry Camon, mentre adesso è il momento di mandare subito la sigla, perché ormai siamo in chiusura di questa puntata nuovissima di Area Rock.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Bene, bene, bene, ormai siamo davvero in chiusura, non mi resta altro che augurarvi una buona settimana come sempre, quindi non perdetevi quelli che sono i nostri appuntamenti, seguiteci sul nostro sito ariarock.it e su quelli che sono i nostri social. Ciao, alla prossima puntata, ciao da Raffaele Astore, ciao.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Somewhere.

avviato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

Sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock news. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock news da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

0: Wave.
1: Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey, go!

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: This first one was from 1965.

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente, che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.
3: Ah.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Cuentas.
1: Crimea da Venezia, Love the Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave e del nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train come sempre settimanalmente per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis, da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

0: Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo.
1: Che

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling, quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me, mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

la musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita. Questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo l'appuntamento, come solitamente è sempre, per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival.

Benvenuti a bordo, cari naufraghi volontari. Qui è il vostro comandante che vi parla, Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show, nona stagione.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di

Pandi la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui, su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi, sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. Intanto vi fotografo a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più.

il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, se no il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione, un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date, l'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi, per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche. È la voce di Billy Ocean.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, non a stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti, avete trovato il ristorante, il centro benessere, il buffet. La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già alle 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

0: E poi l'acqua?
1: L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua, in poppa, bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo. Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable, James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

0: Bengals.
1: Walk like an Egyptian.
0: Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

0: Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso arancione sull'acqua. Questo prima dello spritz. Poi vi accaparrate lo spritz e provate a fare il selfie romantico di coppia, ma il vento trasforma i vostri capelli in quelli di Napo Orso Capo. Sembrate delle scope, praticamente. E mentre il sole scompare all'orizzonte, vi preparate psicologicamente per la cena.
1: J-Lo!

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio e di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dà i primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night a DJ, Save

Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E se viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double and you don't... Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata. Job time. Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici. Questo In The Mix veniva usato spesso negli anni 80 nelle serate in discoteca. In The Mix, In The Mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give me some Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito

un confine. Ogni volta che provo ad alzare la testa, non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.